manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

errore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

0: non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
2: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
1: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
2: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
1: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
3: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, da Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
1: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
4: 2 match vinti al quarto set, 2 al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby. La prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia, sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. È tutto da Jenny De Gaetano.

non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, e se può cantare pure senza voce, basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo, e mi accompagno da me.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. La routine muscolare ideale per provare a garantirsi una lunga vita dura dai 90 ai 120 minuti a settimana ed è fatta di esercizi con i pesi o a corpo libero come flessioni, squat e affondi per allenare la forza. Secondo uno studio trentennale pubblicato online sul British Journal of Sport Medicine, basterebbero da un'ora e mezza a due nell'arco dei 7 giorni per ridurre significativamente il rischio di morte. Quasi il 90% dei pazienti con tumore della vescica non muscolo invasivo ad alto rischio di recidiva è vivo a 5 anni, un risultato ottenuto grazie all'aggiunta di un anno di trattamento con Durvalumab di AstraZeneca alla terapia di induzione e mantenimento con Bacillus Calmette Guerin. Non solo, il nuovo regime non ha mostrato un impatto clinicamente rilevante sulla qualità di vita, valutata attraverso questionari compilati dai pazienti. È quanto emerge dallo studio di fase 3 POTOMAC presentato al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, a Chicago. Una nuova terapia sperimentale contro il tumore della testa e del collo, la sesta patologia oncologica più diffusa, ha mostrato risultati incoraggianti in pazienti per i quali le opzioni di cura erano ormai molto limitate. È quanto è emerso da uno studio internazionale condotto in 11 paesi, secondo il quale il farmaco Amivantamab, un anticorpo monoclonale bispecifico, ha ridotto o eliminato completamente i tumori in una quota significativa di malati già trattati senza successo con chemioterapia e immunoterapia. I nuovi dati presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology ASCO 2026 di Chicago rappresentano un'ulteriore conferma dei benefici di darolutamide, l'inibitore del recettore degli androgeni sviluppato da Bayer per il tumore della prostata avanzato. In uno studio head-to-head, informa una nota di Bayer, darolutamide è stato associato ad un declino cognitivo significativamente contenuto rispetto a enzalutamide, altro ARI, di comune utilizzo, sottolineando come esistano importanti differenze tra le opzioni terapeutiche attualmente disponibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

anni 60, 70, 80. Siamo un'emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
2: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
1: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita. Alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
4: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
3: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
5: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Ok, salute e benessere.
2: Siamo domenica 7 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo, anzi oggi vi insegno, secondo me, un termine nuovo. Sammatoterapia, è la sabbiatura, è facilissimo. Il segreto di benessere che viene dal calore del mare. Cercheremo di capire se ha efficacia oppure no, cioè se è scientifica la sua efficacia oppure no. Con l'arrivo della bella stagione, lo sapete, la spiaggia non è solo il luogo ideale per rilassarsi, ma può trasformarsi in una vera e propria clinica a cielo aperto. Tra le pratiche più antiche e benefiche della medicina termale marina spicca la sammatoterapia, meglio conosciuta come sabbiatura. Non si tratta semplicemente di farsi coprire di sabbia per gioco, ma di una terapia fisica naturale con precise indicazioni terapeutiche, supportata da una solida letteratura scientifica. Il termine deriva dal greco sammos, che vuol dire sabbia, e terapeia, che vuol dire cura. La sabbiatura consiste nell'utilizzare la sabbia marina riscaldata dal sole per curare diversi disturbi, sfruttando tre fattori combinati. Primo, l'effetto termico. La sabbia rilascia calore in modo graduale e profondo senza causare scottature. Secondo, l'effetto chimico. La sabbia marina è ricca di minerali e oligoelementi, calcio, magnesio, iodio, ferro, potassio, che vengono assorbiti dalla pelle per osmosi. E poi l'effetto meccanico. Il peso della sabbia esercita un micromassaggio che stimola la circolazione. Allora vediamo cosa dice la scienza però dei benefici delle sabbiature. La sabbiatura non è una cura della nonna, ma un trattamento riconosciuto dalla medicina termale. Ecco i principali benefici validati dalla ricerca. Primo, sollievo da artrosi e dolori articolari. Il calore accumulato dalla sabbia agisce come un potente antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Penetrando nei tessuti favorisce la vasodilatazione e decontrae i muscoli. Diversi studi pubblicati su riviste di medicina termale e riabilitativa, come l'International Journal of Biometeorology, evidenziano come i cicli di sammatoterapia riducano significativamente il dolore e migliorino la mobilità articolare nei pazienti affetti da osteoartrosi e reumatismi extraarticolari, riducendo il ricorso ai farmaci antinfiammatori. Recupero post-traumatico. Chi deve recuperare da fratture, lussazioni o distorsioni trova nelle sabbiature un ottimo alleato per accelerare i tempi di guarigione. Ora la prova scientifica, naturalmente. La ricerca nel campo della medicina riabilitativa dimostra che l'azione combinata del calore e dei minerali accelera il metabolismo cellulare, favorendo il riassorbimento degli edemi e la rigenerazione dei tessuti ossei e muscolari post-trauma. Benefici delle sabbiature per la pelle, l'effetto peeling. La sabbia esercita uno scrub naturale che elimina le cellule morte, mentre i minerali marini nutrono l'epidermide. Inoltre la sudorazione indotta dal calore aiuta a espellere le tossine. Studi dermatologici legati alla talassoterapia confermano che l'assorbimento per osmosi di oligoelementi come il magnesio migliora l'idratazione cutanea e la funzione di barriera della pelle. Come si esegue la sabbiatura? L'ora ideale è tra le 11 e il primo pomeriggio, perché deve essere molto calda, ci si sdraia.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise, sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza dei Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraq, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto. A più

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Nello stesso periodo troviamo in classifica un altro gruppo, un gruppo svedese, questa volta quindi dalla Germania alla Svezia. Avevano già ottenuto il loro grande successo con Waterloo e pubblicano il loro terzo lavoro che si intitola Abba, solo che anziché scegliere una canzone come quella che adesso andiamo ad ascoltare, che poi naturalmente vive in classifica, usano per il loro lancio So Long e I Do I Do I Do, che purtroppo non replicano il successo atteso, e le prime cassate cominciarono già a dichiarare la loro fama in declino, ma parlarono troppo presto, perché poi arrivò questo disco e fu un'esplosione in tutto il mondo. Pensate che due artisti come John Lennon e Pete Townshend le giudicano tra i loro pezzi preferiti. SOS, Yappa.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer insieme a Macron e Merz riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraq, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

lista lunghissima, però quando pubblicano i loro album Certain Things Are Likely e soprattutto questo singolo One Step conquistano veramente mezza Europa. Non potevamo mancare noi all'appello.

telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. In stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
2: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
1: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi, tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
3: Il trenino verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
4: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto, come funziona?
3: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini, oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

bentornati all'appuntamento con le parade del passato. Per chi fosse nuovo ascoltatore di questo mitico canale, sappiate che l'appuntamento con le parade si rinnova tutti i giorni a ritmi regolari, ogni ora circa, a partire dal dopo pranzo, dalle 12:30, sino ad arrivare alla

arriva in Italia è il 1962, viene proposta a Milva che la infila in un lato B, 45 giri, passa praticamente inosservato, invece viene rielaborato il testo

0: dei classici italiani, questa perla di Don Bachi. La versione che abbiamo ascoltato era quella di Johnny Dorelli, uno degli artisti più amati, una delle voci più belle di quel periodo. La classifica si chiude qui solo per il momento, siamo, ripeto, nel 1967, ci ritroveremo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento, come di consueto, con un'altra decade delle classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer insieme a Macron e Merz riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise, sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraq, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto.

0: Kiss.
1: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

it up. You do it on your own.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E ancora appuntamento con le parade del passato qui su Radio 60 70 80 e ci occuperemo in questi minuti degli anni 70 e precisamente il 1977. Siamo agli inizi del mese di giugno, quindi estate alle porte e abbiamo ancora al comando della nostra parade un 45 giri che è il 19° della produzione di Lucio Battisti che è stato pubblicato dal mese di marzo. Quindi siamo a giugno e il pezzo è ancora lì, primo in Hit Parade. Una delle canzoni più note di Lucio Battisti, è diventato anche un film, ripreso anche durante gli anni a seguire, insomma, un classico del suo repertorio.

0: utilizzando strumentisti di primissimo ordine. Questo è un 45 giri che ha consumato i jukebox di tutta Italia e lo ripropongo volentieri, Amarsi un po'.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Part 3 di KC and Sunshine Band è definito uno dei massimi album disco di tutta la storia e devo dire che non si può che sottoscrivere questa definizione. Oltre ad I'm Your Boogeyman che abbiamo appena sentita, contiene Shake Shake Shake Shake Your Booty e Keep It Calm in Love. Una carriera non lunghissima quella di KC, ma molto molto intensa, un gruppo che si scioglie 2 anni più tardi con un successo mondiale, Please Don't Go, e poi di loro purtroppo si è sentito poco o nulla. Si chiude l'appuntamento con il 1977, come di consueto noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa sulla consueta piazza musicale che fa incontrare tutti i gusti di 30 anni di musica dal 1960 al 1989. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. In stato di massima allerta le città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
3: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, ha spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio i droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
2: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
4: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
5: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
4: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini. Oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Non vi distraete, rimanete all'ascolto, è arrivato di nuovo il momento delle Hit Parade del passato e siamo nella prima settimana di giugno del 1987. Al primo posto della nostra Hit Parade c'è un progetto benefico che nasce per aiutare le famiglie delle vittime di una tragedia del mare avvenuta in Belgio e lo ascolteremo tra qualche istante, perché prima c'è un altro artista, che ha una storia molto particolare e controversa, perché è un italiano che in quegli anni conosce un grande successo e, come immagine e come voce attraverso i videoclip. E la canzone che andiamo ad ascoltarci è una delle protagoniste di quell'epoca e si intitola Don't Break My Heart. Poi racconteremo ancora qualcosa di Dan Harrow.
5: C'era una volta

Denaro, protagonista di una vicenda piuttosto intricata e complicata, sicuramente non edificante, riguardante il fatto che nelle esibizioni cantava in playback, compreso negli spettacoli dal vivo, e perché la voce non era la sua ma quella di altri artisti, sempre italiani comunque. Insomma, una polemica che è esplosa poi qualche anno successivo al momento di grande successo. Occupiamoci soltanto di quello che è accaduto dal punto di vista commerciale. Per noi è un brano da classifica, la posizione numero 13. Il pezzo era molto bello, come avete sentito, si intitolava Don't Break My Heart. Contemporaneamente in classifica c'era al primo posto però quel progetto di cui vi parlavo in apertura, Fairy Aid, un gruppo di artisti famosi inglesi che si riuniscono per uno scopo umanitario, riprendono la canzone, celebre canzone di Paul McCartney, Let It Be, e la ripropongono con una venatura più rock. La parte iniziale però, le prime note, sono quelle dell'incisione originale dei Beatles con la voce di Paul, Let It Be.

0: Roberto.
1: Avrete sicuramente riconosciuto le voci di Boy George, di Kate Bush, Nick Kamen, Paul King, Mark King, Taffy, Pepsi and Shirley, Mellon King, Doctor and the Medics, Gary Moore, Mark Knopfler, Kim Wilde, Curiosity Killed the Cat, Mandy Smith, Bananarama. Forse non tutti, ma buona parte sicuramente li ricorderete. Si chiude qui l'appuntamento con le parole del passato e con il 1987 ci ritroviamo qui tra un'ora circa. Mi raccomando, puntuali. Ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Once upon a time,
2: c'era una volta Hit Parade.
3: Le classifiche del passato.
4: C'era una volta Hit Parade.
3: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Siamo ancora negli anni 60, 1968, e siamo nella prima settimana del mese di giugno. Bentornati all'ascolto del canale dedicato a questa musica gloriosa di 30 anni, e ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le Hit Parade a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Ci occupiamo, come dicevo, del 1968 e in quell'anno succedono cose importanti per un gruppo italiano. Pubblicano il terzo loro disco, che contiene tre successi clamorosi che si intitolano Applausi, L'ora dell'amore e questa bellissima Io per lei. Sono i Camaleonti.
6: C'era una volta

Beh, se ne sono spezzati di cuori alle note di questa canzone, alla voce splendida di Tonino Crippezzi, leader dei Camaleonti, che abbiamo così piacevolmente ritrovato all'interno della nostra Hit Parade, che aveva anche tra le canzoni presenti questa di Brenton Wood.

0: Questo è il terzo singolo che pubblica nella sua carriera Brenton Wood. I precedenti sono Hideaway del 63, quindi I Want Love del 66 e Baby You Got It del 67, sempre nello stesso anno in cui pubblica poi questa canzone che conquista un po' tutti, un bel soul di quello giusto, Brenton Wood con Gimme a Little Sign. Si chiude l'appuntamento dedicato al 1968 e noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche del passato, non mancate.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave. Un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia. Pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392-317-6464. All'orologio Peschiera del Garda. Ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live. L'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda. Trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 2225. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 2225. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 2225. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave. Un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 2225. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: alarm. It doesn't spell danger. Stop.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna a capo? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392-317-6464. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb e Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna a capo? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, città della musica UNESCO, ospita per la prima volta il FLEA Festival, il festival più importante di musica tradizionale irlandese. Dal 2 al 9 agosto, gli appassionati di tutto il mondo

0: mondo possono godere non solo della musica tradizionale così coinvolgente, ma anche della grande ospitalità del popolo nordirlandese, che fa dell'accoglienza davvero un'arte. Sentiamo Dolores Bisher di Creative Tours Belfast. Il Fela Festival è il più importante festival di musica tradizionale dell'isola d'Irlanda. È un evento dedicato alla valorizzazione della migliore musica tradizionale irlandese, della danza e della cultura del paese. Il festival comprende una serie di competizioni che culminano nelle finali nazionali. Quest'anno per la prima volta si terrà a Belfast dal 2 al 9 agosto e oltre alle gare il programma prevede numerosi concerti e sessioni musicali informali. Musicisti cioè che suonano per le strade e nei pub di tutta la città. Sarà una grande celebrazione della musica tradizionale irlandese e ci aspettiamo oltre 800.000 visitatori. Sarà un evento davvero straordinario che si terrà in ogni angolo della nostra città. La musica è un elemento portante della cultura irlandese. Che cosa offre Creative Tours ai turisti che vengono a Belfast?
1: Creative Tours Belfast was set up.
0: È un tour operator che offre visite guidate ed esperienze che permettono di scoprire Belfast attraverso la sua ricca scena musicale e artistica. Organizziamo tour a piedi, in taxi o in autobus dedicati a diversi generi musicali, all'arte e alla poesia. Tutti i tour includono momenti musicali durante il percorso e alcuni terminano con un'esibizione dal vivo di un musicista locale. Il nostro obiettivo è mostrare il lato più creativo e positivo di Belfast e valorizzare il talento dei suoi artisti. C'è anche il Music Trail, il tour dedicato alla musica tradizionale irlandese. Quando parliamo di musica tradizionale ci riferiamo a brani eseguiti con strumenti come la cornamusa irlandese, i flauti, le fisarmoniche tradizionali, il banjo. Si tratta di melodie strumentali antiche, molto vivaci e ancora oggi suonate nei pub di tutta l'isola. I visitatori apprezzano questo modo di scoprire la città?
1: Yes, it's always good.
0: Sì, molto, è sempre molto positivo offrire un'esperienza coinvolgente sia attraverso la musica dal vivo sia dando alle persone la possibilità di imparare a ballare. In questo modo si visita la città e allo stesso tempo si entra in contatto con una delle componenti più importanti dell'identità culturale di Belfast, la musica. Noi siamo molto orgogliosi del fatto che Belfast sia stata riconosciuta città della musica UNESCO, l'unica sull'isola d'Irlanda ad aver ricevuto questo titolo. Ed è tutto per oggi, grazie a Dolores Fischer e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Siamo tornati negli anni 70 e precisamente a 1978 con l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Due canzoni, i soliti 10 minuti a nostra disposizione, due canzoni, dicevo, che arrivano dalla classifica di casa nostra, da un repertorio di grandissimo rispetto, in un periodo in cui si cominciavano a consolidare le posizioni di artisti che poi diventeranno dei classici. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è di un personaggio rivoluzionario all'epoca. Si diploma al conservatorio all'età di 16 anni in violino, in assoluto il più giovane diplomato al conservatorio, un talentuoso, si chiama Angelo Branduardi e inizia un percorso di ricerca della musica in canali che allora non erano affatto esplorati, come quelli della musica popolare, della musica barocca e rinascimentale, che poi daranno l'imprimato, l'impronta della sua produzione, creandogli un pubblico completamente nuovo. Strepitosa questa sua canzone, che era l'appunto 8 della Hit Parade del tempo, dal titolo La pulce d'acqua. Angelo Branduardi.
5: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

La grande cultura musicale di Angelo Branduardi gli permette di cavalcare gli anni 70 da assoluto protagonista, come succede a un altro artista romano, questa volta che racconta la sua esperienza di militare in una caserma altoatesina e che in occasione della visita di un generale viene ispirato per la composizione di questa canzone dal titolo Generale. E chi se non Francesco De Gregorio?

0: Creed.
1: Archiviamo anche il 1978, non senza avervi ricordato quella che era la situazione della hit parade italiana, che al primo posto aveva i Bee Gees di Stayin' Alive. Antonello Venditti, è stato un buon anno anche per lui, con Sotto il segno dei pesci. Elisabetta Viviani con Heidi, che era la sigla di una fortunata serie cartoon televisiva. Quindi UFO Robot, altro cartoon, con Actaros, e Pensiero stupendo di Patty Pravo alla posizione numero 5, mentre Generale, che abbiamo appena ascoltata, era la posizione numero 6. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra decade con le classifiche del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. L'Oreal Italia ha organizzato a fine aprile a Milano la nuova edizione dell'Oreal for the Future Day, l'evento annuale dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. La giornata ha riunito collaboratori, media, ONG, istituzioni, clienti, fornitori, partner, studenti e innovatori per fare il punto sui traguardi raggiunti dal gruppo e tracciare la roadmap verso l'obiettivo net zero entro il 2050. Simone Targetti Ferri, Sustainability Director L'Oreal Italia.
2: Ci siamo dati obiettivi concreti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Poi abbiamo degli obiettivi di circolarità, ovviamente ci siamo dati obiettivi di ridurre del 50% l'intensità del packaging nei nostri prodotti rispetto al 2019. Anche qui siamo on track, stiamo avanzando, stiamo passando al refill, alle ricariche, stiamo passando a packaging più sostenibili. Questo ci aiuterà ovviamente in questo grande sforzo. E poi ci siamo dati degli obiettivi chiave come quello di recuperare il 100% delle acque industriali, quindi di dare vita a dei water loop per risparmiare una risorsa idrica oggi sempre più a rischio. E devo dire che anche qui siamo oltre il 50% e quindi questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo.
1: Gli scarti della mela Annurca Campana IGP possono essere trasformati in risorse ad alto valore aggiunto pronte per diverse applicazioni alimentare, nutraceutica, cosmetica. È questo l'obiettivo del progetto Valmegrea condotto da Enea in collaborazione con l'azienda agricola Terra Nostra. In Italia 3 cittadini su 4 giudicano poco credibili i messaggi delle aziende legati alla sostenibilità, è quanto emerge dal Sustainability Study 2026 di Affind su 5.000 consumatori in 5 paesi europei. In Italia in 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, dal 33,9% del 2015 al 41,1% del 2025, arrivando a pochi punti percentuali dalle fossili. Sono i numeri dello studio Italia Rinnovabile presentato da Legambiente. Nuovo e deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di Motus E, al 31 marzo sono 78.253 punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Trascorreva la prima settimana del mese di giugno, qualche anno fa, nel 1988 esattamente, cari amici ascoltatori di Radio 60-70-80, è con immenso piacere che torna l'appuntamento, piacere per me di sicuro, con le Hit Parade di tanti anni fa, e anche perché troviamo due personaggi di tutto rispetto. Vi anticipo, uno è Rick Astley e l'altro è Gash Patil. Cominciamo con l'ascoltare il primo artista, che è della scuderia di Stock Aitken and Waterman, che in quel momento ogni cosa che toccassero diventava oro, e il pezzo che andiamo a sentire presente nella nostra classifica è Together Forever, Rick Astley.
1: C'era una volta Hit Parade.

Era la posizione numero 15, in quel momento quella occupata da Rick Astley, di una classifica che vedeva al punto 1 Gimme 5 di Jovanotti, quindi 8 Wonder di I'm Not Scared al secondo, e al terzo Africa Bambaataa e Nubi40 insieme per Reckless, un successo veramente molto importante, e al quarto una cantante italiana, Spagna, autrice di Every Girl and Boy. La seconda canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal repertorio di un artista che aveva cominciato a scrivere canzoni già molto tempo fa, nata per fare l'artista, dalla ballerina, compositrice, scrive già nel 64 e nel 65 delle canzoni che però passano inosservate, ma arriviamo a qualche anno dopo, una ventina di anni dopo, quando pubblica questo disco che rappresenta veramente

0: Ricordi a valanga con l'ascolto di queste due canzoni, ne sono sicuro i nostri ascoltatori hanno esperienza sulle spalle, quindi hanno tanti ricordi da far la rivivere anche con i pezzi che noi mandiamo in onda. Beh, del resto questo è il nostro compito, la nostra missione è recuperare le emozioni che si pensava di avere lasciato da qualche parte nel nostro cervello. E voi ascoltate Radio 60 70 80 tutto il giorno e alla fine, dopo un po' di tempo di terapia, vi sentirete molto meglio. Noi ci risentiremo tra un'ora circa, cambieremo decade ovviamente per un altro incontro con Eight Parade del passato insieme a Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: Muoviti.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Facciamo nuovamente tappa con la nostra classifica del passato negli anni 60 e precisamente al 1969, cari amici all'ascolto di questo canale che propone musica esclusivamente da questi 30 anni, ormai lo sapete molto bene, come sapete che l'appuntamento con le Parade di tanto tempo fa si replica regolarmente e si rinnova ogni giorno dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata ed è condotto dal sottoscritto, cioè Bruno Righetti, nell'ambito di 10 minuti, un flash che ci permette di andare a fare una fotografia di ciò che accadeva nelle classifiche di vendita dell'epoca. Siamo in questo periodo, quindi nella prima settimana del mese di giugno del 1969, e la prima canzone che andiamo ad ascoltare arriva chiaramente dalla Hit Parade italiana e precisamente dalla posizione numero 7. Era una Hit Parade che aveva il primo posto d'Equipe 84 di Tutta Mia la Città. Al punto 2 la canzone che ascolteremo subito dopo il primo esempio di Barry Ryan, e quindi Storia d'amore di Adriano Celentano, Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti e Pensando a te di Albano alla posizione numero 5. Dicevo Barry Ryan, sì, perché questo ragazzo insieme al fratello gemello Paul scrive musica già da parecchio tempo, già da 4-5 anni prima, nel 65 sottoscrivono un contratto con la Decca e cominciano le prime produzioni. Poi il fratello Paul decide di non esporsi in prima persona perché non riesce a reggere i ritmi stressanti dello showbiz, lascia quindi il compito a Barry di cantare mentre lui si riserva di scrivere dei pezzi per lui, e arriva il grande successo con questa strepitosa canzone che andiamo subito ad ascoltare, che era nella nostra Hit Parade all'epoca alla posizione numero 7, dicevo, si chiama Eloise, Barry Ryan.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time.
2: Una volta Hit Parade.

Sempre bellissima questa canzone con degli arrangiamenti monumentali, veramente un'espressione del rock viva, potente, con l'inserimento di questi archi strepitosi che la fanno diventare quel mix formidabile che raggiunge poi le classifiche di mezzo mondo. Eloise di Barry Ryan adesso lascia il posto alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Li troviamo spesso nei blocchi parlando di questi anni perché sono soprattutto gli anni, gli inizi dei grandi successi per i Camaleonti. Tornano ancora con Viso d'Angelo.

0: 1969 da archiviare, quindi ci ritorneremo con altri periodi più in là. Adesso occupiamoci della prossima decade. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, sempre puntuali su Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete scaricare l'app sul vostro cellulare di Radio Studio Più e all'interno troverete il link per collegarvi direttamente con la musica del nostro canale Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che